0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.

5 minuti, che dite per arrivare alle 7 all'appuntamento con le news e con il meteo? I Red Hot Chili Peppers, che dite? Dite di sì? Mi date un semaforo verde? Oh, allora sentiamola, Dani California.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica, negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole e la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia. Poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Anno 2000, fa impressione questa canzone che compie oggi 26 anni. Beh, non proprio oggi, comunque insomma è un gran pezzo che ci riporta all'inizio del nuovo millennio. Mentre stavano registrando in studio un'altra canzone contenuta in Parachutes, il loro primo album, i Coldplay, stavano registrando Shiver, per essere precisi. Ecco, furono ispirati da quel cielo stellato e il produttore, che si chiama Ken Nelson, fece notare la bellezza del cielo notturno e chiaramente Chris Martin fu folgorato, affascinato, tant'è che si mise lì in un angolo soletto e scrisse le parole più romantiche, appunto, di Yellow, look at the stars shine for you. Sarebbe da cantare in versione crooner questa canzone. Immaginate, che ne so, Pat Boone a cantare Yellow dei Coldplay, o Frank Sinatra, non sarebbe male, eh? E invece purtroppo non ci sono più, peccato. Beh, abbiamo comunque Mario Biondi, lo potrebbe fare, oppure Michael Bublé, anche Michael Bublé lo potrebbe fare in versione crooner Yellow. Look at the stars. Allora ragazzi, dai, siamo qui per suonare del buon rock and roll, mica per pettinare le bambole, assolutamente no. Adesso alle 7:07, Radio Easy Rock vi suona Sam Fender, era il 2019 e questa è Hypersonic Missiles.

EM con Stand, sono in questo istante le 7:14 minuti e 55 secondi. Guardate un po' come sono precisino stamane. Allora, attenzione, The Alarm Rock Show continua. Tra poco avremo anche i primi aggiornamenti di viabilità autostradale. Radio Easy Rock.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media Partner, Radio Easy Rock.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona traffico bloccato per incidente tra San Martino e la statale 434 in direzione Verona Nord. Rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per un veicolo fermo tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Est in direzione Venezia. A4 in direzione Milano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, sabato 19 settembre, verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Gli utenti provenienti dalla A28 e diretti sulla A27 dovranno uscire a Conegliano. Ancora cantieri notturni, tangenziale di Mestre, nei tratti di competenza CAV, questa notte tra le 21.30 e le 5.30 di domani, sabato 19 settembre, avverranno le seguenti chiusure. Verranno chiuse le entrate di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, per lavori, entrata consigliata Mira Oriago Spinea sulla A4 e verrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago in direzione Trieste e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ehi, capolavoro assoluto. Era il primo grande successo di Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver. Che suono ruvido, come un po' quando ci si guarda allo specchio alle 7:29 del mattino. No, beh, non mi rivolgo a voi, anzi parlo per me, perché io quando mi guardo allo specchio a quest'ora mi sento molto ruvido, molto ruvido. Ecco, è l'effetto di certi giorni in cui ci si sveglia un po' prima del solito, un po' presto la mattina. Ecco, io per esempio, solitamente la mia sveglia è puntata alle 4:50 tutte le mattine per essere qui alle 6 insieme a voi. Però stamattina non si sa perché, non si sa qualche rumore in casa. Mi sembrava di sentire i ladri, ecco, e mi sono svegliato alle 3:50, ecco, un'ora prima, ecco. Quindi adesso, guardandomi allo specchio, ho questo aspetto rude. Basta, dai. Stiamo scherzando, naturalmente. Beh, dopo tutto è giusto ridere e scherzare. È venerdì, dai, è finita la settimana e spero abbiate tante belle cose, tanti progetti. Magari anche qualche gita fuori porta, raccontatelo, al nostro numero di WhatsApp, il 388-893-6699. Torniamo nel 2017, questi sono gli Stereophonics. Here we go.

0: Si intitola Caught by the Wind. Questi erano gli Stereophonics su
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Go on, take the money and run. 1976, Steve Miller Band. Beh, è una canzone che raccontava la storia di Billy Joe e Bobby Sue, questi due giovani texani che, annoiati dalla routine, compiono una rapina a El Paso, uccidendo un uomo e fuggendo con il bottino verso il West. Ecco, poi furono braccati in vano dal detective Billy Mac e i due amanti riuscirono a farla franca. E così abbiamo anche rivisitato in chiave moderna e abbastanza ironica il classico mito di Bonnie e Clyde. Ogni tanto tornano questi miti di questi criminali, diciamo che sono criminali alla fine, no? Che vengono un po' mitizzati nei film. Adesso alle 7:39 minuti Radio Easy Rock vi porta in California per la gioia di chi ama il tepore, visto che già stamattina avevamo 16 gradi, non male, non male. Torna l'autunno, signore e signori, ma in California c'è sempre questo bel tepore.

Meteore, primi anni 90, Pink Doctors, beh, era il 1991 e questa era Two Princess, sono le 7:46 minuti e tutto va bene, voi siete su Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
7: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
8: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Le 7:54 minuti, Radio Easy Rock e Cure con Just Like Heaven. Ancora benvenuti di Alarm Rock Show insieme a me, Nino Carollo, fino alle ore 9. Poi attenzione, perché a quell'ora torna la nostra super Radio Easy Rock Non Stop. Sono 60 minuti tra le 9 e le 10 in cui potrete ascoltare il meglio del rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria. Capite la bellezza? Ecco, allora godetevi anche quella bella ora di Non Stop. Ora Cage the Elephant.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.

0: Subaru.
1: Radio Easy Rock News.
2: Bentrovati. Nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
3: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
2: Europa League, esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Tra le canzoni più politicamente scorrette dei Guns N' Roses c'era proprio questa che abbiamo sentito stamattina, cioè Used to Lover. Ecco, una canzone improponibile oggigiorno, è assolutamente improponibile. Allora, vabbè, erano ragazzacci, non si rendevano conto di quello che scrivevano, secondo me. Allora, buona giornata, le 8 e 4 minuti, il 25 di settembre, manca poco, esce che cosa? Esce Stray Dogs, il nuovo album dei Nothing But Thieves, e poi loro saranno il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano. Se avete voglia di vederli, ragazzi cari, ve li consiglio, perché un sa da perdere questo spettacolo, questo grande show, questo grande concerto. Unipol Forum di Assago, Milano, ecco, quindi no, Unipol Forum di Milano adesso, 24 gennaio, Nothing But Thieves. Intanto noi qui a Radio Easy Rock stiamo ascoltando da qualche settimana, da qualche giorno, il singolo che anticipa questo nuovo lavoro, appunto Stray Dogs. Vi va di sentirlo stamattina? Ma sì, penso proprio di sì, è incredibile. A Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: tecnico. Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voce insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. ItalianBikeWeek.net. Media Partner. Radio Easy Rock.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nuovo aggiornamento a causa di un incidente. La tangenziale sud di Verona è chiusa nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord. Lungo i restanti percorsi di competenza al momento non si verificano particolari disagi. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderanno le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza Porto Gruaro si mette sulla A27 sia verso Belluno che Venezia. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Sono le 8:23 minuti. Adesso è tempo di parlare delle nostre band ambassador che sono in tour già questa sera. Per esempio i London Calling, che fanno classic rock, The Cure, Depeche Mode, The Smiths and many more. Ecco, saranno e suoneranno al Greenwich Pub di Curtarolo, provincia di Padova. Sempre stasera i Papercut, Linkin Park Tribute, saranno in provincia di Brescia, a Ranica, al Druso. E domani sera invece suoneranno al Molaf di San Donato di Piave, provincia di Venezia, domani sabato 19. Attenzione, Supernova Oasis Tribute 20 di settembre, quindi domenica, suoneranno allo Street Berto Festival a Zero Branco di Treviso, capito? Beh, vi invito a raggiungerli, perché se volete ascoltare ottima musica, le nostre band ambassador sono davvero una garanzia. Adesso la nuova di Greta Van Fleet, eccoli tornare, questa si intitola So You Stand.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Appassionati di moto e motori, la Italian Bike Week è in corso a Lignano Sabbia d'Oro. Radio Easy Rock vi aspetta fino a domenica 20 settembre per vivere una quinta edizione ricchissima di appuntamenti. Domani, sabato 19, spazio a Exploriding, Artigliate Custom Contest, Bird's Race e Miss Pin-Up Bike Week, oltre a Demo Ride, Enduro Days, Moto Tours e Night Parade. Domenica 20 invece riflettori puntati sulla US Car on the Beach con le splendide auto americane e la grande parata. Che fate ancora lì? Salite in sella e partite! L'ingresso è gratuito. Per info italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

A quanto ci piace la fase funk di David Bowie. Era Fame, qui coadiuvato da John Lennon. Era i tempi in cui stava a New York e insieme a John Lennon ne combinavano di tutti i colori, sperimentavano anche lì. Poi era il 75, c'era il funk che andava via come il pane, soprattutto a New York City, ma un po' in tutto il mondo, no? E lui, chiaramente, essendo un bravo camaleonte, David Bowie si adattava un po' alle circostanze. Allora, attenzione, perché i Fontaines DC, miei cari, hanno svelato la tracklist del loro quinto album, che si intitolerà Dopamine Chamber. Uscirà il 16 ottobre e già stiamo suonando, insomma, il singolo che ci piace, quanto ci piace. Marianne, come dice Grian Chatten. Ecco, l'album contiene 11 tracce. Ci sono delle canzoni che già hanno suonato dal vivo nei loro concerti ultimamente, tipo Six Shot Morning, Happy For You e molte altre. E quindi niente, 16 ottobre è una data importante se li amate. Album nuovo, vita nuova, ma soprattutto questo singolo che veramente ti invita, ti induce poi a comprare anche l'intero album, perché è una meraviglia. 8:39 minuti, eccoli, Fontaines DC a Radio Easy Rock, New Rock. Questa è quella lì, Marianne.

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Questo era Bryan Adams ed era il 1991. Bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Siamo arrivati alla fine. Peccato, un vero peccato, davvero un peccato. Ma torneremo lunedì puntuali alle 6 al Canto del Gallo. Saremo qui a vivere una nuova settimana insieme su Radio Easy Rock, ovviamente con The Alarm Rock Show. Grazie da Nino Carollo. Adesso non perdetevi l'appuntamento con la Non Stop, Radio Easy Rock Non Stop, ovvero questi 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria di puro rock and roll. Vi lascio con i Simple Plan, Welcome to My Life. Buon weekend. Do you ever-

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre.

0: Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Radio Easy Rock News.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina, pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
0: Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
4: C'è il sotto?
2: Vuoto.
4: Ma no, il sotto...
2: Marino.
4: Sì, come no.
5: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
5: L'iperrisparmio per tutti.
6: Radio Easy Rock.